a ricugliolo i poveri amoroso, li dormi in terra, li faccio accidenti, li mangia picca con lo ciato chiuso, lo tribunale di penitenti, e fici lega di sta carni e puso, ed arma per luttare li potenti.

disse agli ornateri: tu si nudo e la terra è vestuta a pompa magna, tu la zappi e ci sudi come un mulo e stai alla dritta come una lasagna. Veni la cota ed a corpo sicuro lo patrone li beni sa gran fagna, e tu, che fusti ogni mattina all'anto, gli apri le mani ed a ricogli chianto.

Ne d'uno di noi o fanno ammazzare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giro ponente. E poi restiamo a tagliare, calamo a testa senza sciatare. Se mi chiù meglio, se mi chiù forte, non c'è di noi né in giro ponente. E poi restiamo a tagliare, calamo a testa senza sciatare.